0: di boate dada nse mye no etimi aba ni nyina eye sabi o berima ni ho wo ne urade etima restore na
1: de
0: kasebe bo original video di amawa
2: Angel 96.1
3: One XBet.